0: かりマロネグラとそのファンたちに洗脳されてしまいました。
1: Fimi, Fimi, Fimi, Fimi, Fimi, Fimi, Fimi, Fimi, Fimi, Fimi, Fimi, Fimi, Fimi, Fimi, Fimi, Fimi, Fimi, Fimi, Fimi, Fimi, Fimi, Fimi, Fimi, Fimi, Fimi, Fimi, Fimi, Fimi, Fimi, Fimi, Fimi, Fimi, Fimi, Fimi, Fimi, Fimi, Fimi, Fimi, Fimi, Fimi, Fimi, Fimi, Fimi, Fimi, Fimi, Fimi, Fimi, Fimi, Fimi, Fimi, Fimi, Fimi, Fimi, Fimi, Fimi, Fimi, Fimi, Fimi, Fimi, Fimi, Fimi, Fimi, Fimi, Fimi, Fimi, Fimi, Fimi, Fimi, Fimi, Fimi, Fimi, Fimi, Fimi, Fimi, Fimi, Fim